prima o poi arriva il punto in cui il punto lo metti tu. E voi, birichini, mettete più punti o più virgole?

0: radio di grande classe, praticamente la numero uno.
1: Birichina. Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
2: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

0: Radio Birichina, no problem.
1: Birichina. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

I dubbi crescono con l'inazione. La chiarezza si rivela con l'azione. La crescita deriva dal fare progressi. Per tutte queste ragioni, inizia e fatti accompagnare dalla musica di Radio Birichina.

0: Radio Birichina. Nessuna notte è così bella. Birichina, no problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 2:57.
0: Birichina.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

molto meglio sbagliare senza rinunciare che aver perso senza averci mai provato. Buon ascolto dallo staff di Radio Birichina.

Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Buon ascolto da Radio Birichina.

0: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
1: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 3:57 minuti.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Hai un dente solo? Sorridi almeno con quello. Radio Birichina, no problem.

0: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Radio Birichina, no problem!

Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Imparate a distinguere chi merita una spiegazione, una risposta e chi assolutamente niente. Radio Birichina. No problem.

0: studia, decidi, preparati, inizia, risparmia, sorridi e ascolta Radio Birichina. Birichina.
1: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
2: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Trupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
2: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

C'è chi fa le cose a caso e chi invece fa caso alle cose. Radio Birichina fa caso alla bella musica.

0: console Massi. Massi Taschin, lui grande protagonista del primo spazio graffi della settimana. Andiamo Massi, sei pronto? E allora andiamo. Andiamo.
1: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi, Massi Taschin.
2: You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose.
0: È giovane emozione.

0: Sta parlando troppo, signorina, però, guarda che Massi Taschin. Mi diceva.
1: Su Radio Birichina, graffia per voi, Massi Taschin.
0: Venga qua, la prendo per l'orecchio. Signorina, la metto fuori,

0: bene, va. Oh.
1: Da Milano ha graffiato per voi Massi Taskin.
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
0: Vuota. Siamo pronti, siamo pronti. Non abbiamo né il dottor Favero né il dottor Baldano, ma questa è una cosa che ho notato, di lunedì non si presenterò mai. Come mai?

0: Voi il lunedì siete un po' baluba, ho già sentito i primi messaggi, siete un po' andati. Dica, senti.
1: Tutte le cose belle della vita iniziano con la A.
0: Sì.
1: Amore.
0: È vero.
1: Amicizia.
0: È vero.
1: Affetto.
0: È vero.
1: A lasagne. A parmigiano.
0: Sì.
1: A Ritz. A Basca Bumarolo.
0: Grazie. Ecco, ma avete strappato sorriso di lunedì, grazie. E possiamo andare, segnale orario e new song, via.
2: Radio Birichina.
3: Time.
2: Ora.
4: Sono le 5:03.
2: Birichina.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Radio Birichina.

di Giovanni dal profondo nord. Il siculo. Abbiamo perso? Benedetto? Dai, 7 minuti dopo le 5. Diamo inizio in maniera ufficiale ed ufficiosa a quella che è la puntata prima della settimana del Buongiorno Gio. Io sono Giovanni Zani, come al solito fino alle 6 assieme. Il numero per assicurarvi il gettone è il 393 73 66 770. Devo ripetere lentamente. 393

0: Triestina. Anna, buongiorno.
1: Buongiorno carissimo, io ti ascolto ogni mattina, solo che tante volte trovo occupato, non riesco a parlare con te. Tu e Rosa siete due cose meravigliose.
0: Siamo due.
1: La vostra radio è la radio dell'amore.
0: Siamo due rose.
1: Veramente, tanto gentili. Sempre in fioritura, per due rose.
0: Esatto. Ma bloccato. Sei molto gentile, Anna.
1: No, ma è vero. Sempre la mia terapia, ti ho detto che io sono disabile da tanti anni, purtroppo.
0: Mi dispiace. Pronto?
1: Sì.
0: Non ti sentivo più.
1: Io sento tramite Alexia, la voce viene più tardi, no?
0: Sì, Rosa, sì, arriva alle 6 sempre.
1: No, ma dico la voce, siccome sento tramite Alexia. La vostra voce mi viene più in ritardo, no?
0: Ah, ok, capito, perché c'è questa. Ma devi spegnere tutto quando sei al telefono con me, devi spegnere tutto.
1: Ma devo spegnere il telefono?
0: Devi ascoltarmi per telefono. Spegni Alexia, sì. Spegni la radio, te la riaccendi.
1: Alexia, basta. Ecco, l'ho spenta. Sì, veramente tutta un'altra cosa.
0: La tecnologia qua, ragazzi, sì, siamo molto.
1: Ma sei meravigliosa, hai una voce meravigliosa. Guarda.
0: Vedi che adesso riesci a comprendermi meglio, non ci sono ritardi,
1: sì,
0: non senti
1: mia,
0: sta voce.
1: No, veramente.
0: Dovete spegnere.
1: Proprio in diretta e così.
0: Ok, brava. Ascolta, sì, ho visto canzone sì. Dori Ghezzi, Il cuore delle donne, è tua.
1: Sì, brava, okay. Mia.
0: Ok, perfetto. A chi la vuoi regalare?
1: A tutti voi e soprattutto a me,
0: sì.
1: Che voglio che sia un pochettino meglio la mia vita, perché okay. Sono molto brutta.
0: Va bene, ascolta.
1: E anche tutti quelli che soffrono come me, anche di più.
0: Ti abbraccio, adesso puoi riaccendere Alexia, ok?
1: Grazie tanto, tesoro.
0: Ciao.

0: 40 secondi e ritorno, sono giusto un paio di spot pubblicitari, vai. Berichina.
1: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Maschi proprio, è successo qualche cosa? La verità, siete stati tutti a Genova con gli alpini? Avete fatto balla alta? Stamattina siete un po', Rosina, vieni avanti, pronto.
1: Buongiorno Giorgio, buongiorno di Kappa.
0: Ciao.
1: Sotto la pioggia, siamo sotto la pioggia.
0: Mi dispiace.
1: E quindi, visto che siamo sotto la pioggia, cantiamo sotto la pioggia.
0: Va bene.
1: Venditti.
0: Va bene, ho pensato.
1: Un bacione a tutti, buon lunedì.
0: Ciao.
1: Sono stata schiscia, Non puoi dire niente sto giro.
0: No, potevi fare anche meglio, ragazza, accorciare ancora di più. E poi in questi giorni ho trovato gente che ha gusti musicali peggio dei tuoi, cara la mia Rosina. A parte Venditti, che oggi siamo. Oggi va via di lusso.

0: pronto?
1: Poca acqua, non c'è pericolo.
0: Poca, non sta piovendo, tranquilla ancora la situazione meteo là.
1: Sì, c'è un po' di acqua ma è pochissima. Okay. La pioggerellina è leggera.
0: Ok, Antonio.
1: Dimmi.
0: Dimmi tu, hai chiamato tu o ti abbiamo chiamato noi?
1: Hai chiamato io? Allora. Hai ragione. No, volevo dirti che ti voglio lasciare il gettone. Sì.
0: Che gentile che sei. Sei.
1: Poi dopo sei in mattinata, no, dopo tu, dopo le sei viene la rosa.
0: Ok, sì, dopo viene la rosa.
1: Un'altra mattina ti chiamo che facciamo una canzone degli Abba, va bene?
0: Ok, telefonato per dirmi che mi lasci il gettone. Sì. Cioè, sei mio amico, quindi, perché mi lasci,
1: sì,
0: il gettone.
1: Certo, ma
0: anche perché mi siete accorti che io metto la musica più bella, è la vostra,
1: Certo, sei in competizione con la rosa.
0: Sto scherzando.
1: Sei molto simpatico ultimamente.
0: Va bene, dai. Ultimamente, prima non ero tanto simpatico. Antonio, ti abbraccio, vecchia canaglia.
1: Ciao, ciao.
0: Stammi bene, ciao bello.
1: Tanto tu, ciao, grazie.
0: Ciao. E allora, cosa posso mettere? Voglio farvi ricordare anche le immagini di un film.

0: Buongiorno Gio, buona giornata a tutti i birichini. Ciao. Stefania Voghera, volevo sentire Acquarello di Tarquinio se è possibile.
1: Va bene, che è...
0: Ti ringrazio e auguro buon lavoro a te.
1: Ciao.
0: A chi andrà a lavorare, e buona giornata.
1: Ciao, ciao. Tesoro, ciao, che gran bella canzone, tocchi.

Deve essere il bancario precario. Quando lanciate questi messaggi, cioè, ci sono alcune regolette da... La prima è quando affrontate il nostro servizio, no, messaggeria. Nome e paese, provincia, migma poi, va dritto, ma non è l'unico. Poi gli chiedi, no, di dove sei? Lombardia. Dai, vogliamo la provincia! Dovete essere precisi, precisi, non nomadi, vale sempre tra le 5 e le 6 e soprattutto avere parsimonia dei gettoni.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

pezzo. Villain, non è un pezzo, è un pezzone questo. Gli amanti della musica anni 70. Va bene.

0: non sta cambiando il tempo, mi sa che pioverà anche qui a Castelfranco, città del Giorgione. Pronto?
1: Ciao Gio, sono Enigma, bancario precario. Che dici sentire Black Dog dei Led Zeppelin stamattina?
0: Bene,
1: grazie.
0: Va bene, non tutta, non tutta, perché mi dura 42 minuti. Solo questo pezzettino, dai, la sentiamo.

Halloween. Mi scrive anche Vincenzo. Vincenzo, perché? Perché hai scritto e non hai registrato, Vincenzo? Sai che ho difficoltà a leggere i messaggi adesso, aspetta, che devo adoperare la lente qua. Non abbiamo un Alexa anche noi che ci fa questa. Alexa, ingrandisci la schermata. No, non lo fa. Dai Alexa! Non abbiamo Alexa qui, in birichina. Allora, bellissimo alzarsi di buon'ora, prima con Acquarello e poi con Black Dog. Come toccare le corde giuste. Buongiorno Vincenzo Ravigo, solo noi in Radio Birichina siamo in grado di fare questo.

0: Grande Joe! Buongiorno!
1: Ciao!
0: C'è stavo!
1: Dai che...
0: Eccoli qua i maschietti! Poca voglia!
1: Sì!
0: Lunedì!
1: Sì!
0: E l'inizio settimana è il peggiore giorno di tutta la settimana!
1: Dai che
0: ciao,
1: me la faccio venire
0: ciao,
1: la voglia!
0: Joe. Da Villar, Roma!
1: Va bene, dai! Me la faccio venire la voglia con la salsetta, con la salsina qua, la salsina, con la Lauretta e il Mark.

0: Tac. Abbiamo. Da Brescia, sentiamo la preonda.
1: Buongiorno Radio Birichina, sì. Sono Vittoria da Brescia.
0: Ciao.
1: Vi ascolto dal cellulare. Sì. Volevo. Oggi voglio lasciare a voi la scelta.
0: Okay.
1: Lunedì.
0: Va bene.
1: Scegliete voi in la canzone che preferite.
0: Va
1: Buona
0: bene.
1: Giornata a tutti.

vi concentrate sulla trasmissione che seguirà, che è quella di Donna Rosa, solo 60 e dintorni, ok? Chiaro, stufato. Buongiorno anche a Maria di Tradate, Varese.

0: macchine in questa prima ora, se no mi cascate sempre sulle stesse robe. Prondolo.
1: Ehi là Giovanni, cosa sono tutti questi gettoni? Erano in offerta? Buona settimana.

0: Chechina.
1: Time. Ora. Sono le 6:03. Berichina.
2: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
3: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
4: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
3: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
4: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili spazi moderni e luminosi.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
7: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: resta sempre innamorati, anche di un'ombra, di un posto vuoto e dell'assenza. L'amore non è mai provvisorio. Radio Birichina, perché anche di una radio ci si può innamorare. Birichina.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Birichina.
0: Solo 60 e dintorni. Buongiorno! Questa è Radio Birichina. No problem.

Avete voglia di ballare sì o no stamattina? Balliamo con la musica di Radio Birichina. Buongiorno e buon lunedì 11 maggio 2026. Balliamo anche con le vostre richieste. Allora 393-7366-770 in questo bellissimo lunedì dove la chiesa ricorda San Fabio. Auguroni a tutti voi. Tra i nati di oggi troviamo un grande stilista famoso per il colore rosso. Stiamo parlando di Valentino, che nasceva a Voghera proprio l'11 maggio del 1932. Lo ricordiamo chiaramente, questo uomo molto umile che ha veramente regalato dei vestiti bellissimi a tutte le star anche del mondo della musica. E adesso ci ascoltiamo P. Lion con Happy Children.

0: Be Lion dal 1983 con Happy Children alle 6:14. Buongiorno.
1: Buongiorno Birichina, buon lunedì.
0: Grazie, altrettanto
1: se
0: a
1: possibile,
0: te.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Ivan Graziani, il chitarrista.
0: Va bene.
1: Grazie. Buona giornata.
0: Grazie caro. Buona giornata anche a te. Oh, un saluto a Brescia allora.
2: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo.

0: Ivan Graziani, il chitarrista, d'altra parte anche lui era un mago, un genio della chitarra. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Rosa da Gorizia. Vorrei sentire una canzone di Lucio Battisti, Perché no, oppure Vorrei, non vorrei, e la dedico a chi mi vuole bene.
0: E allora te la dedichiamo. Buongiorno. Anche noi, ciao.

0: Lucio Battisti, perché no, su Radio Birichina alle 6:22. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Luca, vi ascolto in FM e chiamo dalla provincia di Milano.
0: Buongiorno e benvenuto Luca, è la prima volta che ci chiami?
1: La prima. Di solito vi ascolto sempre al mattino, però è la prima volta che chiamo, sì.
0: Hai trovato il tempo e anche il coraggio di chiamare,
1: sì,
0: bravo.
1: Sì, sono un po' emozionato, però.
0: Luca, stai lavorando?
1: Devo andare, sì, mi sono svegliato adesso, poco fa, e tra un po' vado, sì, andare, sì.
0: Che lavoro fai, possiamo saperlo?
1: Io sono impiegato in una ditta, tengo un po' la contabilità, ecco.
0: Tieni un po' le redini, insomma.
1: Faccio il contabile, sì, faccio il contabile.
0: Fai quadrare i bilanci.
1: Sì, fantocci della situazione.
0: Che canzone ascoltiamo stamattina per iniziare questa settimana insieme?
1: Mi piacerebbe sentire Canzone per l'inverno, quella dei Pooh, che difficilmente si sente per radio, ma è molto bella.
0: Va bene, e allora grazie per il suggerimento,
1: Grazie a te Rosa, una buona giornata a tutti.
0: Anche a te, buon lavoro Luca.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao. 11 di maggio 2026 e noi ascoltiamo Canzone per l'inverno dei Pooh.

0: tanto di live, canzone per l'inverno, bravi Pooh che stanno ritornando in tournée in quest'estate 2026. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa e buongiorno Radio Birichina. Sono Fausto di Negrar e volevo dedicare una canzone ad un amico che ieri è stato con me nella famosa 600 chilometri di sabato e domenica, 600 km in bicicletta. La settimana scorsa non credevate che ci fossero questo tipo di manifestazioni, non sono corse, non ci sono vincitori, bisogna stare dentro un certo tempo, erano 40 le ore, ce l'abbiamo fatta in meno di 36.
0: Complimenti,
1: sotto un'acqua torrenziale a volte nella zona dell'Emilia, Toscana, Umbria. Ecco, volevo dedicare a Massimo di Milano, conosciuto, un grande grande amico. Vorrei dedicare il brano di Morandi e Baglioni, Capitani Coraggiosi. Grazie, grazie, grazie.
0: Complimenti ragazzi, avete fatto veramente una grande avventura. Fausto, sei stato bravissimo. Vorrei avere i tuoi muscoli nelle gambe. Capitani Coraggiosi, Claudio Baglioni e Gianni.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Berichina. Non si tratta di chi è venuto prima o di chi conosci da più tempo. Si tratta di chi è arrivato e non se n'è mai andato. Radio Birichina, grazie a tutti voi per esserci sempre.
4: Birichina. Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48. Autocentro Saxa Rubra.
5: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Eroe nazionale in Giamaica, un mito assoluto, ma eroe in ogni parte del mondo con la sua musica Bob Marley, che purtroppo ci lasciava l'11 maggio del 1981, l'abbiamo ricordato stamattina. Buongiorno.
1: Nilo e chiamo da Verona. Vorresti ascoltare i Mr. Broken Wings?
0: Certo.
1: Vecchio 45 giri degli anni 80. Ecco, nostalgia degli anni 80. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Bene, dai, con questa canzone ti rimetti a posto e passa anche la nostalgia. Grazie per averci la richiesta qui a Birichina al 393 736 770.

0: Mister, mister, prendi queste ali spezzate e impara a volare, eh? Che sia di monito per questa giornata e per tutta la settimana. Buongiorno.
1: Ciao Radio Birichina, sono Fernanda, vi ascolto dalla provincia di Varese in viaggio verso Milano e vorrei ascoltare la canzone di Lucio Dalla, Quale Allegria. E buona settimana a tutti, buona settimana a tutti, ciao ciao.
0: Grazie Fernanda, buona settimana anche a te.
2: Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Sara, quale allegria alle 6:50 di questo bellissimo lunedì, buongiorno.
1: Guarda, è un bellissimo lunedì, dove lo vedi un bellissimo lunedì? Che guardi fuori.
0: Ma non vedi che c'è un raggio di sole?
1: Se guardi, no, sono io che rifletto.
0: Sì, ciao. Ah, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Le 6:51, diamo
1: diamo
0: un'informazione di servizio. Intanto allora, salutiamo gli amici di Tarvisio collegati su Radio Birichina, anche perché su Birichina TV c'è in onda uno speciale sulla vostra bella città, assieme anche al Becker.
1: Ok, guarda, lo stiamo guardando anche noi, insomma, questo personaggio molto molto bravo, perché è molto
0: anche
1: abile, insomma, che gestisce queste cucine. Dica,
0: Birichina
1: signora
0: TV al canale 78 in Veneto.
1: E poi Emilia Romagna 87, Piemonte 96 in Friuli, canale 16, e poi c'è un 115.

0: New Sexy Thing, 1975, anno di uscita di questa bella canzone che non perde il suo lustro. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Daniele da Crema e vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare, se possibile, quel sorriso in volto dei Modà,
0: sì,
1: e dedicarlo a Sonia di Crema, la cuoca numero uno che c'è nel mondo. Grazie, e al suo collega Francesco. Ciao ciao.
0: Addirittura ci autoinvitiamo allora, a c-

0: Imodà con noi alle 6.59 su Radio Birichina. Buongiorno. C'è qualcuno? Buongiorno.
1: Rosa.
0: Sì, siamo in diretta. Come ti chiami?
1: Michele sono.
0: Michele, da dove ci ascolti, Michele?
1: Da Zibido San Giacomo.
0: Provincia di Milano. Bene, Milano. Dai. Allora, immagino che tu abbia chiamato Birichina per ascoltare una canzone.
1: Sì, vorrei sentire una canzone di Marianna Lanteri.
0: Guarda, Marianna Lanteri è una bravissima cantante, ma non fa parte del nostro repertorio, eh?
1: Beh, fai una canzone, metti una canzone bella. Che...
0: Te la mandiamo noi una canzone, va bene? Ti facciamo un saluto intanto.
1: Ti ringrazio, Rosa, ma io ti ascolto sempre, ma...
0: Grazie.
1: Ascolti sempre la vostra trasmissione.
0: Tu ascolti un milione di voci ogni giorno, Michele. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. La canzone la facciamo scegliere a qualcun altro, ok?
1: Grazie anche a te.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno, sono Antonella da
0: Buongiorno.
2: Roma.
0: Buongiorno.
2: Sto andando al lavoro, la giornata è grigia, è lunedì e per tirarci su penso che una bella canzone sia Good Vibration dei Beach Boys. Buona giornata e buona settimana a tutti.
0: Grazie.
2: Faccio in tempo?
0: Certo che fai in tempo, qui siamo sempre aperti, cara Antonella. Abbiamo capito che anche sulla capitale c'è un po' di grigio stamattina.

0: buone vibrazioni che arrivano direttamente dalla spiaggia della California da parte dei Beach Boys qui al Mondo di Radio Birichina. Vi auguro una bella settimana, sicuramente in allegria con la nostra musica. Richiedetela anche voi la vostra canzone preferita al 393-7366-770. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 5 con Buongiorno Joe e dalle 6 solo 60 e dintorni. Sono le 7:05. Ciao!
1: Birichina. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Cortina Traffico.
1: Buongiorno, buon inizio di settimana. Cominciamo con gli aggiornamenti sulle autostrade. Dalla A1, veicoli scortati tra Cassino e San Vittore in direzione di Roma. Un chilometro fra Torre Nova e Bivio, diramazione del grande raccordo anulare in direzione di Roma Sud per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Attenzione alla nebbia in banchi tra Ronco Bilaccio e Aglio. Ora la A4, code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Pero e Cormano in direzione di Brescia. Sulla A24 ci sono 5 km di coda tra il grande raccordo e il bivio con la A4 tangenziale est in direzione di quest'ultima. Il traffico risulta congestionato. È tutto, buon viaggio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Giovanna, chiamo da Varsavia. Vorrei dedicare una canzone del volo a mio grande amore Romeo di Castelfranco. Ciao, grazie, buona giornata.

Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene,

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arbor Essence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arbor Essence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Benvenuti a Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti Rifiuti delle Guardie Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
11: Rifiuto.
10: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
11: Rifiuto.
10: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione.
11: Rifiuto.
10: Colpo di scena, rifiuta tutto.
11: Ma chi hai capito? Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Sono Dario Birichina, sono Bruno, chiamo da Venezia e ascolto in FM. Piacerebbe ascoltare On Fire, Easy Lover. Grazie mille, buon lavoro, ciao a tutti, buona giornata, ciao.

radio di chi ha sempre una canzone in testa è Radio Birichina. Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi che la tua radio è Birichina. Di giorno, di notte, sempre.

0: Milano.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini. Berichina.
9: La tua dieta non è solo quello che mangi, è quello che vedi, che ascolti, quello che leggi, la gente con cui esci. Stai attento alle cose che metti nel tuo corpo, emotivamente, spiritualmente e fisicamente. Se ascolti Radio Birichina, hai già capito tutto. Birichina.
10: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
13: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
14: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.

Ciao Radio Birichina, buongiorno, sono Rita da Voltana. Buon lunedì a tutti e vi ascolto mentre sto andando a Ravenna al lavoro. Volevo dedicare a Paolo e a tutti i suoi colleghi augurandogli un gran buon lavoro. Dai, adesso piove ma sicuramente verrà il sole per tutti noi. Un abbraccio.

0: Radio Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Rieccoci insieme qui su Radio Birichina per augurare buon compleanno a Eric Burdon, che è un cantante, cantautore e musicista britannico, nato l'11 maggio 1941 a Newcastle, Inghilterra. È principalmente conosciuto come il frontman dei The Animals. Successivamente Burdon intraprese una carriera solista, continuando a esplorare nuovi generi, dal rock al soul e al funk. Buon compleanno a Eric Burdon. Noi ci sentiamo domani con un nuovo compleanno. Passate una bella giornata!

Ciao, sono Mario da Monza, macchina verso Milano. Mi piacerebbe ascoltare qualche canzone di Ornella Vanoni, fate voi. Volevo augurare buona giornata a tutti, buon inizio settimana e buon lavoro a voi di Radio Birichina. Ciao!

Buongiorno e buon lunedì a tutti. Sono Franco, chiamo da Padova. Vista la giornata e visto che è lunedì, vorrei dedicare Mandi Mandi a tutti i friulani, canzone dei Mamas and Papas. Buona settimana a tutti. Ciao ciao.

0: Ora mi ritira, sono venuto dalla provincia di Rovigo, vorrei ascoltare, se possibile, il mio canto libero. Grazie, ciao.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
4: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
3: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
4: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive di Chiara. Forse Sempio l'ha presa. È sempre in prognosi riservata. Il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio. Ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio clean sheet a Firenze. Vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. In chiave Champions stop del Milan. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico. Passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

0: Sono Rosa, dalla provincia di Brescia. Ho 88 anni e sono una birichina anch'io. E vi saluto, vi mando un bacione grande grande, vi auguro una buona settimana a tutti. Vorrei sentire da Milva Alexander Platt, così mi sembra di essere su nel mio Berlino. Un bacione a tutti, ciao ragazzi.
1: E di colpo venne il mese di febbraio, faceva freddo in quella casa, mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

vuoi ascoltare? È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 7366 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: L'umano ristruttura casa e noi?
2: Dai buona, ho sentito che chiamava Agrimec.
1: Ci mette le reti ombreggianti e frangivento Agrimec?
2: Sì, finalmente una stalla protetta dalle intemperie.
1: E sa che buon latte faremo, belle riposate.
3: Visita il sito agrimec.com o chiama 0376 64 93 44.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Hai problemi di vene varicose, vasi capillari, varici? Flebite, tromboflebite? Prova il gel della BM Steel. Toglie calore, toglie pesantezza, toglie rigidità. Tutto questo a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, 0,35, 83, 17, 91.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché? Che al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova. Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
12: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
13: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ciao Radio Birichina, sono Iari, siamo da Barzana, in provincia di Bergamo, vi ascolto con l'applicazione del telefono. Volevo dedicare una canzone a tutti, perché ieri è stata una bellissima sfilata, e nonostante la pioggia c'era tanta gente, col kiwi, con gli ombrelli e soprattutto tanti tanti bambini. È stata proprio una bella sfilata. Ovviamente vi saluto da un alpino, e viva gli alpini. Ciao a tutti!

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: quando sono felici, non quando sono perfette. Radio Birichina è bella, felice e perfetta. Meglio di così. Birichina.
1: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrà, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo, venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
7: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: E ci siamo, anche stamattina. Buongiorno da Roberto, amici all'ascolto. Salutiamo la grande Tiziana in regia. Buongiorno,
2: buongiorno
1: Tiziana.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E allora, oggi vogliamo le perle a base di rock, Cominciamo a base di rock stamattina per cominciare una bella settimana carica. La prima perla di oggi è un brano dei Led Zeppelin, All My Love, pezzo del 1979, questo grande classico di questa leggendaria band conosciuta nel mondo. E poi invece in Italia, altra donna rock, una delle poche vere donne rock che abbiamo in Italia, un pezzo del 1999 più 5 del 2004, quindi lei è nata a Siena nel 54, sveliamo anche l'età di questa bella donna qua, questa rockettara. Da lei ascolteremo una canzone che da molto non ascoltiamo su Birichina, dal titolo Amandoti. Questa è la seconda perla di questo inizio settimana. Da Roberto è tutto, un grazie a Tiziana in regia e a tutti voi che ascoltate Birichina e che la fate conoscere nel mondo. Grazie, ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. Radio Birichina.
2: No problem.
3: Buongiorno Birichina, buonissima settimana a voi. Mi chiamo Prasciatto Emanuele e chiamo veramente Centina. Volevo dedicare una canzone a tutti i re Unipedrina, anche a voi e tutti quelli che cominciano la settimana di lavoro. Una bella canzone di Esser Mazzotti, la vostra scelta. E vi ringrazio e un abbraccio a tutti voi. Grazie a tutti voi.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Oh!

Volevo dedicare a mio marito Alessandro la canzone di Mango Mona Lisa. Chiamo da Venezia e buongiorno a tutti i birichini. Un ascolto. Grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 9:01. Birichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Le notizie di Radio Birichina.
8: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. È sempre in prognosi riservata il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio pari a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico, passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TG Com 24.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilla. Birichina.
11: Da quando sto nel fantastico mondo dei fatti miei, sto una favola. Radio Birichina e le chiacchiere stanno a zero.
12: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
0: cellulare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Cicci Belitrindrine a tutti i birichini di Milano e tutta Italia. Vorrei dedicare una canzone a una persona speciale, mi sei scoppiato dentro il cuore, da Milano. Ciao Cicci Belitrindrine da Savina.
2: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici

0: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48. Autocentro Saxa Rubra.
2: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
3: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli. Assieme a Trupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
2: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
3: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite? Vogliamo dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe? È arrivato il momento di chiamare lo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno. Mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. La BM Steel è a vostra disposizione. 035 83 17 91.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Lina di Verona, piacerebbe ascoltare la canzone di Gigliola Cinquetti, Ti amo l'amore, e la dedico a me e al mio amore che non c'è più. Grazie, ciao e buona giornata a tutti.

è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Ciao Radio Birichina, sono Silvia, chiamo dalla provincia di Padova. Volevo dedicare Di Cocciante, era già tutto previsto, a tutti gli ascoltatori augurando un buongiorno.
1: Era già tutto previsto.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo! Fino al 18 maggio acquista Dyson Vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
7: Fiorentini.
8: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito, chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770. E sarai subito in onda su Radio Birichina.
12: Birichina.
13: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri?
14: Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
15: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
17: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
17: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi, avete studiato?
17: No, ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

Buongiorno, sono Chiara di Verona. Vai ascoltare la canzone dei Mattia Bazar, Cavallo Bianco, perché è una canzone che avevo rimosso e che ultimamente proprio mi è rientrata nel cuore. Grazie, ciao.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Buona giornata, sono Renza di Castelfranco Veneto. Mi voglio dedicare la canzone che mi ha lasciato il mio amore, che se ne è andato in cielo. Solo tu, di Rita Pavone. Grazie e buona giornata. Ciao.

Ciao Radio Bibichina, sono Giorgio da provincia di Venezia. Gradirei ascoltare la canzone di Lucio Dalla, Prima dammi un bacio. Grazie e buona giornata.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 10 e 0 minuti.
0: Birichina. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene sceglie di più.
2: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
0: Berichina.
7: Un giorno chiesi a mio nonno: perché non dovrei tornare con il mio ex? Lui mi rispose: se ti trovi in una foresta e passi davanti allo stesso albero 2 volte, significa che ti sei perso. Radio Birichina ha chiuso una porta ed ha aperto un portone.
8: Le notizie di Radio Birichina.
9: Buongiorno, oggi potrebbero esserci problemi per chi vola, attesi forti disagi per lo sciopero di parte del personale, sono piloti e assistenti di volo, si fermano da questo momento fino alle 18 i controllori ENAV e il personale di terra, oltre 100 finora i voli cancellati da ITA e EasyJet. Ancora maltempo sull'Italia, venti di burrasca al centro-nord, oggi allerta gialla in Lombardia, Toscana e Umbria, sarà comunque una perturbazione che terminerà già a partire dalle prossime ore. Politica e del lavoro, su questo si accende il dibattito politico, difende l'operato del governo Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
10: Mentre il governo Meloni lavora per alleggerire i costi della crisi, Fratelli d'Italia è orgogliosa del lavoro svolto. 1000 nuovi occupati al giorno in una riforma fiscale che mette nelle tasche degli italiani 21 miliardi.
9: Rivoluzione tra i vertici dello staff del ministro della cultura, Alessandro Giuli ha liquidato i vertici del suo gruppo di lavoro, fuori Merlino e Proietti, esponenti di spicco di Fratelli d'Italia. La motivazione starebbe nella gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Sport, l'Atalanta vince in casa del Milan per 3-2, i rossoneri crollano e la Roma sogna così ancora la Champions League. Tennis, a Roma Darderi e Musetti accedono agli ottavi, fuori invece Arnaldi. Oggi tornano in campo sia Sinner che Cobolli. È tutto, a più tardi.
1: Per ascoltare le tue canzoni scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770. 393 7366 770.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ricordo Consegne su pallet espresso più puntuali
13: e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre a

Buongiorno Radio Birichina, sono Ginevra dalla provincia di Verona. Se possibile vorrei riascoltare la canzone Alberi di Ornella Vanoni e Grani Aniello. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arbor Essence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arbor Essence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 186 769077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69077. Oppure vai su aloeghignone.com.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Dal nord fino a Roma e nel Lazio, Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

Cristina Pasquale da Montebelluna. Voglio chiedere una cortesia, se posso ascoltare la canzone di Julio Iglesias, Hey, e dedicarla a tutti i birichini in ascolto. Grazie e buona giornata.

Buongiorno Radio Birichina, telefono dal Lido di Venezia. Siamo Valerio, Lillo e Giannino. Il nostro amico, volevamo dedicare una canzone al nostro amico Tony di Pellestrina, che sta pelando le reti per farci avere le nostre seppie. Grazie, gentilissimi, siete sempre fortissimi.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su Costa.it.

0: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: L'umano ristruttura casa e noi?
2: Dai buona, ho sentito che chiamava Agrimec.
1: Ci mette le reti ombreggianti e frangivento Agrimec?
2: Sì, finalmente una stalla protetta dalle intemperie.
1: E sai che buon latte faremo? Belle riposate.
3: Visita il sito agrimec.com o chiama 0376 64 93 44.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
5: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
6: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli. Assieme a Trupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
5: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
6: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Buongiorno Radio Birichina, siamo Elisabetta
1: e Francesco da Varese,
0: Benegono Superiore. Volevamo chiedervi la cortesia se potete farci ascoltare in streaming Triangolo D.
1: Renato

0: Ora in onda su Radio Birichina Raffaello della BM Steel. Telefonando allo 035 83 17 91 potrai ricevere direttamente a casa tua il gel corpo tonificante all'arnica da usare su tutto il corpo.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi a parlare del gel, del famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, ma soprattutto questo prodotto sempre soltanto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. È un prodotto che non unge, non sporca e non macchia, sì, avete capito bene, perché lo dico sempre, non dobbiamo usare mai dei prodotti, per carità, io parlo del mio, che non unge, che non ha untuosità, non appiccica e quando le signore vanno a dormire, anzi partiamo da noi uomini quando andiamo a dormire e ci svegliamo una, due, tre volte in una notte con quel dolore fastidioso, veramente micidiale sotto la pianta del piede o il polpaccio, dolorosissimo. I crampi li possiamo allontanare usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco. Non sprecate il prodotto, non sprecate il prodotto che non serve, siate solo costanti e usarli mattina e sera. È importante, perché dico questo? Perché solo usandolo potete capire quanto vale. Non mettetelo sul comodino e poter dire ma funziona, ma darà qualcosa. Bisogna usarlo mattina e sera. Magari poi imparerete a usarlo solo alla sera per il vostro problema o viceversa solo la mattina. Perché? Perché le signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, sanno bene, scusate, che il medico dice sempre, e anche l'angiologo, dare freschezza, togliere calore, togliere gonfiore, togliere rigidità delle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Dunque mettete il gel, due minuti dopo è completamente asciutto, mettete il vostro bel collante e potete andare avanti tutta la giornata. Sì, avete capito bene, tutta la giornata tranquillamente. Tutto questo a 38 euro. Una confezione racchiude due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Non ci sono spese varie, non ci sono sorprese, preparate i 38 euro e nulla più. Cosa fare? Chiamare, dare fiducia, provare in questo momento, sì, voglio chiamare Bergamo. Il numero, ma ve lo do subito, 035 83 17 91. Qui avrete tutte le informazioni possibili e immaginabili ed eventualmente poter prenotare e ordinare il gel. Cosa fare? Chiama. Avete chiamato? No. Come no? Non l'avete ancora fatto? E allora il numero lo do su, me lo dico di nuovo, ma figurati, 035 83 17 91. Alla prossima. Ciao.
0: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Raffaello della BM Steel. Telefonando allo 035 83 17 91 potrai ricevere direttamente a casa tua il gel corpo tonificante all'arnica da usare su tutto il corpo. Cosa fa?

Ciao Birichina, chiamo dalla provincia di Verona e volevo sentire Credo di Demian Rousseau. Grazie, ciao. Credo.

0: Sono le 11:02.
1: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
3: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
4: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Trupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
3: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
4: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno dalla redazione. Giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Oggi una serie di scioperi coinvolge compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio di ritardi, cancellazioni e disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interessano anche numerosi aeroporti italiani, da Roma a Palermo, da Napoli a Malpensa. Papa Leone, dalla finestra di San Pietro, ieri ha mandato un messaggio a tutte le madri del mondo in occasione della loro festa.
2: Preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili.
1: Tornano i temporali dopo una breve pausa di tempo, mai comunque del tutto soleggiato. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà ad una fase alquanto movimentata e dinamica che ci accompagnerà anche nel corso della prossima settimana. Per una svolta più stabile e calda dovremo attendere la seconda parte di maggio. L'imam di Piacenza su un ring di pugilato che canta un brano di una sura del Corano a fianco del parroco che ha appena benedetto la palestra. È una delle immagini più significative dell'inaugurazione della nuova sede della Box Piacenza, società sportiva che ha trovato casa nel piccolo palazzetto dello sport della città. Per il momento è tutto, alla prossima edizione.
3: 393-7366-770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora. Chiama ora. Birichina.

Buongiorno, io vorrei ascoltare la canzone Lacrime di Little Tony, che al momento non ne ho altre che non trovo. Buongiorno.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

0: mattina, sono Giustina di Villorba in provincia di Treviso, vi sto ascoltando gli Skibilli e niente, vorrei ascoltare una canzone qualsiasi di Albano. Niente, da te a tutti coloro che mi conoscono, sono internazionale, vabbè. Buona settimana, buon lunedì e buon lavoro a tutti. Un forte abbraccio da Giustina di Villorba. Ciao!
1: Insegui il tempo. Ed in questa lunga corsa senza vincitori si dimentica tutto, tranne il ricordo dei momenti più importanti. Sì, proprio come quello in cui sei arrivata tu. Ed io lascerò sempre che i tuoi occhi restino accesi nei miei sogni. Per te un Dio buono ha innalzato montagne, disteso praterie, scavato mari con luce ed ombre, nell'inconsapevole certezza della tua meravigliosa presenza.

è la tua luce che illumina il buio delle mie notti e caccia via tutti i fantasmi e tutte le inevitabili malinconie. A me basta solo questo tuo piccolo spazio di luce per bruciare i rami secchi della mia anima. Ed ogni notte, in ogni alba, in ogni tramonto, anche se sarai lontana, io ti vedrò, io ti sentirò, io ti parlerò, perché tu sei nel respiro del vento, nel calore della terra.

0: Ciao Radio Bibitina, sono Noemi da Mantova. Vorrei sentire per piacere di Biagio Antonacci e Pavarotti insieme la canzone Se è vero che ci sei. Grazie, buona giornata.
1: Certe volte

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Birichina. Con la bocca si alzano i palazzi, con i fatti nemmeno un mattone. Radio Birichina, solo fatti, non parole. Birichina.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
5: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
8: Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Assieme a Drupi, Mal, Michele, I Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
7: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
8: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arbor Essence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arbor Essence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69077 011 187 69077.
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.

Buongiorno, io sono Caterina e chiamo da Isola Vicentina e vorrei richiedervi la canzone Il Mondo di Jimmy Fontana e dedicarla a tutte quelle persone a cui voglio bene e a tutti gli ascoltatori naturalmente di Viricina. Vi auguro una buona giornata e vi ringrazio tanto. Ciao!

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
1: Buongiorno Birichina, chiamo dalla provincia di Ferrara e vi ascolto in FM. Volevo richiedere la canzone estiva di Annalisa, se è possibile, grazie. E una buona giornata, Birichini.

la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Buongiorno, chiamo nella provincia di Venezia. Vorrei dedicare a una persona a me cara la canzone dei Camaleonti, Il campo delle fragole. Ciao a tutti, grazie, buongiorno. Io

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12 e un minuto. Birichina.
2: L'umano ristruttura casa e noi?
3: Dai buona, ho sentito che chiamava Agrimec.
2: Ci mette le reti ombreggianti e frangivento Agrimec?
3: Sì, finalmente una stalla protetta dalle intemperie.
2: E sai che buon latte faremo? Belle riposate.
1: Visita il sito agrimec.com o chiama 0376 64 93 44.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
7: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
6: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
7: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
11: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Raffica di arresti per estorsioni aggravate dal metodo mafioso. La maxi operazione all'alba tra Foggia e il Gargano, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. 18 le misure cautelari. Nel mirino degli investigatori decine di episodi estorsivi ai danni di imprenditori locali. Calcio, la terz'ultima del campionato di Serie A si completa questa sera con Napoli-Bologna. La Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia il Milan al quarto posto. Rossoneri KO a San Siro, battuti 3-2 dall'Atalanta. Successi anche per Como e Cremonese. Tennis, Sinner torna in campo agli internazionali di Roma per accedere agli ottavi. Dovrà battere Popirin, sempre oggi le partite di Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TG Com 24.
13: Birichina. Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Birichina.
11: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
0: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Ciao Radio Birichina, vorremmo dedicare al nostro amico Mario rossette e caffè da parte di tutta la carrozzeria, grazie.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
2: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

Ciao Radio Birichina, sono Giorgio, vi ascolto da Torino in streaming e mi piacerebbe ascoltare una canzone di Giorgia a vostra scelta. Grazie e buona giornata.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann! Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Berichina. La coscienza è la voce interiore che ci avverte che qualcuno potrebbe vederci. Radio Birichina, trasparente come l'acqua. Birichina.
4: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Non l'hai memorizzato? Il numero della BM Steel! Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa tua. 38 euro 035 83 17 91.
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grotte di Oliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Buongiorno Birichini, mi chiamo Edo, chiamo dalla provincia di Roma, Marciano Romano, vi ascolto in FM e mi piacerebbe ascoltare Un tempo piccolo cantato da Tino Mancino e lo dedico a mia moglie Janet. Grazie, buona giornata, buon inizio settimana.

0: Ciao Radio Birichina, ti ascolto da Reggio Emilia. Vorrei dedicare una canzone alla mia ragazza. Vorrei ascoltare Vita Spericolata. Grazie, siete bravissimi.
1: Voglio una vita

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 13:00. Berichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto in

0: all'improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48. autocentrosaxarubra.it.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
0: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli. Assieme a Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
2: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
0: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno dalla redazione. Giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Oggi una serie di scioperi coinvolge compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio di ritardi, cancellazioni e disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interessano anche numerosi aeroporti italiani, da Roma a Palermo, da Napoli a Malpensa. Papa Leone dalla finestra di San Pietro ieri ha mandato un messaggio a tutte le madri del mondo in occasione della loro festa.
2: Preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili.
1: Tornano i temporali dopo una breve pausa di tempo, mai comunque del tutto soleggiato. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà ad una fase alquanto movimentata e dinamica che ci accompagnerà anche nel corso della prossima settimana. Per una svolta più stabile e calda dovremo attendere la seconda parte di maggio. L'imam di Piacenza su un ring di pugilato che canta un brano di una sura del Corano a fianco del parroco che ha appena benedetto la palestra. È una delle immagini più significative dell'inaugurazione della nuova sede della Box Piacenza, società sportiva che ha trovato casa nel piccolo palazzetto dello sport della città. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e a risentirci più tardi.
0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl vale davvero.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
10: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
11: E le focaccine ai piselli della Romagna?
12: Toscanacce, pugliesi e romagnoli. Regione che vai.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Io sono Franco da Treviso e mi piacerebbe farla ascoltare a tutte le persone che si vogliono bene, che si amano, la colonna sonora di Titanic, è l'amore della vita. Ve la dedico a tutte quante le persone che si vogliono bene. Ciao a tutti.

Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra. Facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. RomanaPiscine.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua

secondo le statistiche, la musica è l'oggetto più rubato al mondo. Ma con Radio Birichina non serve rubarla, basta sceglierla, ascoltarla e condividerla con la tua famiglia o i tuoi amici. Perché Birichina è di tutti!

Ciao, sono Dario dalla provincia di Milano. Volevo dedicare canzoni Bob Marley, Get Up, Stand Up, a mio figlio Gianluca. Un saluto a tutti. Ciao.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Ci sono momenti in cui tutto va bene, non ti spaventare, non dura. Radio Birichina, Birichina lo è davvero. Birichina.
6: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzo Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzo Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
7: Perché soffrire? Perché soffrire i crampi? Perché soffrire la pesantezza, la stanchezza, le gambe pesanti? Possiamo allontanare, togliere tutto questo con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 il prezzo, 38 euro. E allora cosa fare? Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
8: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
9: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

Ciao, sono Nicoletta, vi ascolto nell'app del cellulare. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Vano Fossati che si chiama Il bacio sulla bocca. Chiamo dalla provincia di Cuneo, vi ringrazio per la musica, sempre bellissima e dagli anni 60 in poi veramente una passione folle, le conosco quasi tutte. Baci baci, buona giornata a tutti i birichini e le birichine e a voi. Grazie, grazie, grazie.

Ciao Birichino, per cortesia mi fai sentire il jump dei Van Halen, che sfoggio dalla provincia di Vicenza, e auguro a tutti un buon inizio settimana. Grazie, ciao.

È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: L'umano ristruttura casa e noi?
3: Stai buona, ho sentito che chiamava Agrimec.
2: Ci mette le reti ombreggianti e frangivento Agrimec?
3: Sì, finalmente una stalla protetta dalle intemperie.
2: E sa che buon latte faremo, belle riposate?
4: Visita il sito agrimec.com o chiama 0376 64 93 44.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Birichina. Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
10: Tornano con la 17esima edizione i centri estivi presso la Polisportiva Preganziol. Open Day il venerdì 15 maggio ore 18:30. Appuntamento spostato alla settimana successiva in caso di maltempo. Diamo il benvenuto al vicepresidente della Polisportiva Preganziol, Lorenzo Chin. Buongiorno, benvenuto.
11: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
10: Per i centri estivi 2026 la Polisportiva Preganziol ha scelto il titolo di FIPER, cioè Fair Play, Respect e Rules, quindi dei valori importanti che si vogliono trasmettere ai bambini e ai ragazzi.
11: Sì, abbiamo studiato questo acronimo utilizzando l'acronimo PNRR, pensando effettivamente che da lì si parte anche per la ricrescita e per la nuova, diciamo, idea che abbiamo dell'attività sportiva, ma non soltanto dell'attività sportiva in quanto attività che ha un'impronta anche sociale, no? E quindi abbiamo pensato di lavorare proprio sui valori. E quali sono i valori dello sport che tutti conoscono? I valori del rispetto, delle regole, del rispetto reciproco, del gruppo, e l'abbiamo anche trasfigurata non soltanto nell'attività sportiva ma anche in tutte le attività collaterali che facciamo, che sono veramente il nostro asso, diciamo così, nella manica, perché collaboriamo con persone e con professionisti in tutti i settori.
10: Ringrazio il vicepresidente della Polisportiva Preganziol, Lorenzo Chin. Grazie, buona giornata.
11: Grazie,
10: buon
11: grazie,
10: sport.
11: Grazie, grazie a voi.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Buongiorno, mi chiamo Cristina, chiamo dalla provincia di Modena. Volevamo ascoltare Tutto a posto dei Nomadi. La dedichiamo a Bruno con la sua simpatia, anche se lo facciamo arrabbiare, è sempre sorridente. Grazie.

0: Bonge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Berichina. Chiediti che cosa ti rende felice e poi fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici. Radio Birichina, la radio più felice che c'è. Birichina.
7: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
10: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli. Assieme a Trupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
9: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
10: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

Buongiorno a tutti, sono Giustino di Verona. Vorrei cortesemente ascoltare Bang Bang degli Equipe 84. Grazie.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti

0: Yeah.
1: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio

0: Proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua! Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine, nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Puoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto. È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: La nobile arte del pane oggi a Voci del Territorio con Maurizio Stocchi, ideatore ed amministratore di Pane Vero. Buongiorno.
2: Buongiorno, vi racconto un po' la storia di Pane Vero. Siamo nati nel 2017, Reganziol, in provincia di Treviso. Contiamo altre due sedi, una a Mestre, in via Le Garibaldi, e Spinea, in via Roma. Siamo nati con la volontà di creare tanto valore per i nostri clienti, offrendo prodotti da forno di vera qualità. Noi siamo sostenitori del buono, del sano, del genuino, e per questo ci vogliamo chiamare Pane Vero. I nostri pasti sono ricchi di pasta madre, soggetto che regala grandi benefici per la salute, arricchisce la flora batterica del nostro intestino e facilita la digestione. La nostra pizza, ricca di gusto, lievitata oltre 24 ore, per esempio non gonfia e non fa sete, e così la notte si può finalmente dormire. I nostri prodotti sono fatti tutti a mano, le crostate sono tirate con un mattarello di legno, una per una. Noi non usiamo celle di lievitazione forzata, ma solo l'ambiente naturale.
1: Ringraziamo Maurizio Stocchi, ideatore ed amministratore di Pane Vero.
2: Grazie a tutti e arrivederci.
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: 20 anni insieme a te, MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Birichina, i grandi di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: Da Milano ha graffiato per voi Carlo Lentini.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30.
2: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
4: Scopri la qualità della vera Aloe Arborescence. Aloe Ghignone realizza un succo purissimo che aiuta a depurare l'organismo e sostiene le difese immunitarie. Chiama 011 187 69 077 o aloeghignone.com.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Stanchezza, pesantezza, devono essere un ricordo, un lontano ricordo. Con cosa? Ma con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro il prezzo, chiamando anche in questo momento la BM Steel 035 83 17 91.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissimi persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
13: Rifiuto.
12: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
13: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Ernesto da Cremona. Volevo sentire la canzone Uno su Mille di Gianni Morandi. E saluto tutti i birichini in ascolto e buona prosecuzione. Grazie. Ciao.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vedo un camoscio e gli stambecchi saltare, un'aquila vola in alto e le marmotte zampettano circospette. Amore, sei sicuro che di qui si va a Rimini? Radio Birichina, un sorriso che fa bene all'anima. Birichina.
2: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48. Autocentro Saxa Rubra.
4: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescens? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescens di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama a 011 187 69 077. 011 187 69 077.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Valerio e chiamo da Verona. Volevo ascoltare cortesemente, a modo mio, di Claudio Baglioni, la dedico a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio e grazie Radio Birichina, grazie tante. Ciao.

0: C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, mi chiamo Giuliano da Schio. Vorrei dedicare la canzone a te, i giovanotti, a mia moglie, con tanto amore. Siete fantastici, vi ascolto sempre. Ciao ciao.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto.

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Una canzone è una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Buongiorno a tutti, sono Dima di Verona. Volevo ascoltare, dedicare a mio marito Fiore di Maggio.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arbor Essence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arbor Essence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sul l'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 16:02.
2: Radio Birichina Traffico.
3: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Calenzano e Bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Rallentamenti tra Bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli per traffico intenso. In A4

0: 4, code in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia, code a tratti tra Monza e Sesto in direzione Torino e tra Nodo di Pero e Milano Est verso Brescia. Coda in uscita anche a Bergamo, provenendo dal capoluogo lombardo per traffico intenso. Sulla A7 un chilometro di coda fra Isola del Cantone e Busalla per i lavori in corso. Sulla A8 coda per lavori tra Castronno e Cavaria. C'è coda poi tra il bivio con la D08 di diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord in direzione Varese. In A13 3 chilometri di coda fra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud per un veicolo in avaria, siamo sulla corsia verso Bologna. Coda anche tra Bologna Casalecchio e il raccordo con la A14 in direzione di Firenze. La A22 ci sono 2 chilometri di coda per traffico sostenuto fra Carpi e Bivio con l'Autosole. Infine Roma sulla A24, code fra inizio Complanare e Bivio Grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Code tra il bivio della A24 tangenziale est e inizio Complanare in direzione del Grande raccordo e coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 tangenziale est. Buon viaggio!
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli

0: Ciao Radio Birichina, un saluto a tutti i birichini e vorrei farle ascoltare la canzone di Domenico Modugno, La Lontananza. Sono Enzo da Occhiano, Vicenza. Un saluto a tutti voi, ciao!
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato...

0: Radio Birichina, siamo qui con Sara della Clinica De Nova, questo centro odontoiatrico situato a Fiume in Croazia, specializzato in tantissimi trattamenti dentali di alta qualità, ma famoso soprattutto perché si risparmia tantissimo. Benvenuta Sara.
1: Sì, parliamo di risparmio perché di questi tempi è assolutamente interessante e necessario, quindi vi garantisco che in Clinica De Nova troverete uno staff medico veramente di eccellenza con materiali certificati, ma soprattutto troverete grande risparmio rispetto all'Italia. Noi vediamo mediamente preventivi comparati rispetto all'Italia sono sotto almeno del 50%, quindi vale la pena venire a fare una prima visita, un preventivo, per vedere appunto la vostra situazione e anche quanto potete risparmiare sia in tempo sia in denaro.
0: Benissimo Sara, allora vi invitiamo a chiamare anche adesso allo 045 9700 25. Uno dei punti forti di Dentur qual è? È che Dentur vi raccoglie dai principali caselli autostradali e poi si va con un pulmino a Fiume in Croazia dal martedì fino al sabato, quindi anche per chi ha problemi lavorativi sappiate che avete a disposizione anche la giornata del sabato. 045 97 00 25 oppure il sito clinicadenova.com, qui potete cliccare e chattare direttamente con WhatsApp con gli esperti della clinica. Sara, hai qualcosa da aggiungere?
1: Sì, vi ricordo che il primo viaggio è gratuito ed è gratuita anche la visita, la panoramica e i preventivi, che si va tranquillamente in giornata.
0: Benissimo, ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.
1: Grazie anche a voi, chiamate con fiducia, ciao.

0: ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
1: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
2: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Assieme a Drupi, Mal, Michele, I Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
2: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili spazi moderni e luminosi.
2: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
3: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: 333-3688-3866-770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
1: Ciao Radio Birichina, siamo sempre Luis,
2: Gabriele,
3: Elisa e Patrizia.
1: Stiamo tornando dal Friuli e visto il clima chiedevamo la canzone Singing in the Rain. Grazie.
2: Salute.
1: Ciao a tutti Birichini.

0: consegne su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante. Superarle è ciò che gli dà significato. Accendi Birichina e tutto sarà più facile.
6: Birichina. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: L'umano ristruttura casa e noi?
8: Dai buona, ho sentito che chiamava Agrimec.
7: Ci mette le reti ombreggianti e frangivento Agrimec?
8: Sì, finalmente una stalla protetta dalle intemperie.
7: E sai che buon latte faremo? Belle riposate.
9: Visita il sito agrimec.com o chiama 0376 64 93 44.
10: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri?
11: Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione.
12: Tu goditi la tua piscina nuova.
11: Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
13: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizi a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco, Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
14: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Richiedi le tue canzoni preferite a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Rossella della provincia di Rovigo. Mi piacerebbe sentire una canzone, visto che ieri è stata la festa della mamma, quindi delle mamme, tutte un grande augurio a tutte le mamme del mondo, quindi una dedica speciale a queste mamme, scegliete una canzone che più vi si addice e quindi per inneggiare alla mamma.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
1: Da Verona, vorrei chiedere di dedicare a Mirko, mio collega e amico, Pop Porno del Genio. Grazie.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
8: Birichina. Radio Birichina.
9: Time.
10: Ora.
11: Sono le 17 e 2 minuti.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan, ben trovati. La Russia viola la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine delle ostilità in Ucraina. Il Cremlino annuncia che gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca per nuovi colloqui. L'Unione Europea si mostra però prudente. In occasione della celebrazione della giornata del commercio equo, consumatori, imprese

0: imprese e istituzioni sono invitati a riflettere sul potere che si nasconde nelle nostre scelte quotidiane di acquisto. Nel mondo, nel frattempo, milioni di persone scelgono ogni giorno prodotti certificati Fair Trade, il commercio equo e solidale, o provenienti da cooperative del commercio equo, contribuendo così al miglioramento delle condizioni di vita di agricoltori, artigiani e lavoratori nei paesi del sud del mondo. L'intelligenza artificiale deve essere confinata al potenziamento della prestazione, non alla sostituzione dell'umano, ma è una nostra scelta, le regole mancano. Lo sottolinea in una intervista pubblicata dal Corriere della Sera Giovanni Ferrero, presidente del gruppo Ferrero. Il Diavolo Veste Prada 2 si conferma al primo posto del box office italiano, con oltre 6,6 milioni di euro accumulati tra il 7 e il 10 maggio, per un totale di oltre 24,6 milioni. Michael, biopic su Michael Jackson, si conferma invece al secondo posto, con più di 3,3 milioni, per un totale di oltre 18 milioni. I due film trainano l'intero mercato. E questa l'ultima notizia.
1: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770. Birichina!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Buona serata, buon pomeriggio amici di Birichina con la pioggia. Have you ever seen the rain? Grande Ale, sì, sei stato sotto la pioggia qualche volta, sì.
2: No, l'ho schivata, l'ho schivata.
1: Ma qualche volta ti sarà capitato, no?
2: Sì, sì.
1: Allora, buona serata anche a te. La prima perla di questo pomeriggio è un brano bellissimo di Kenny Loggins del 1984. È stato anche colonna sonora del film Footloose, questa grande Footloose, questo grande interprete. L'ascoltiamo come perla in questo giorno bellissimo di pioggia. Poi anche la pioggia ha il suo fascino, eh? E poi abbiamo una perla invece di un gruppo di Oristano, sono i Baritas, pezzo del 1966, è una cover. Il brano è diventato Se io ti regalo un fiore. Che dico mai? Questa è una bella canzone che vogliamo farvi ascoltare come perla. Quindi, amici dell'ascolto di Radio Birichina, un ciao da Roberto ancora una volta a tutti voi. Buona serata e viva la vita e viva le perle. Ciao!

0: tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Salve, sono Nicola da Riolo Terme, provincia della Ravenna, vi ascolto in streaming. Io vorrei ascoltare Robert Miles con Fable. Grazie, ciao Birichini.

0: è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Berichina.
4: Non dirmi di quelli che hanno parlato male di me. Dimmi perché erano a loro agio nel raccontarlo a te. Radio Birichina, niente maldicenze qui da noi.
5: Birichina. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
2: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli. Assieme a Trupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
2: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Siamo Bianchini, sono Andrea da Piacenza e ascolto il FM. Volevo sentire se era possibile Elisa, ho gettato il cuore. Grazie, ciao.

Pronto, sono Bruno, chiamo da quello di Milanello di Carnago, provincia di Varese. Gradirei, se vuoi, mi vorreste accontentare, del Paese e Colli nel Silenzioso. Vi ringrazio di cuore, se potete accontentarmi, vi auguro un buon proseguimento, congratulazioni per il vostro programma e la vostra radio. Auguri a tutti. Please and call in 99 Chuso.

Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Ciao, sono Stefano, chiamo da Roma Capitale, vorrei ascoltare C'è un cuore che batte nel cuore di Roma di Venditti. Grazie, grazie mille. Saluto a tutti i birichini in Italia. Grazie.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono il Dog della provincia di Ferrara. Vorrei dedicare agli amici del

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
2: 5 per 1000 fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è

0: 0423 73 66 12.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz, inviando dragamine. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì!
15: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Ciao Radio Birichina, sono Roberto di Roverbella, provincia di Mantova, vi ascolto per radio. Vorrei dedicare qualsiasi canzone di Sergio Leonardi al mio amico Luca e famiglia. Ciao, grazie, buona settimana a tutti.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800-651-651.
4: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

Buonasera Radio Birichina, sono Gisela da Padova. A me piacerebbe ascoltare Immobile di Alessandro Amoroso. Vi ringrazio tanto e vi auguro una buona serata.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Berichina.
2: Le cose più belle accadono quando accetti di non averne più paura. Radio Birichina, audace e coraggiosa come sempre.
3: Birichina. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48. Autocentro Saxa Rubra.
5: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi, Samuel Valeri.

0: Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21.30.
2: Mi chiamo dalla provincia di Bologna. Potresti mettermi un pezzo di Don Baghi, Casa Bianca, grazie e buon lavoro a te.

0: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buonasera Birichina, vorrei ascoltare Moonlight Shadow. Una buona serata a tutti, grazie.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393 7366 770 per riascoltarla subito.
1: Allora, io volevo ascoltare il concerto degli Alunni del Sole.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
7: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz, inviando dragamine. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: I may

0: Trovato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: È una pessima abitudine idealizzare qualcuno, perché poi finisce con il mancarti chi non è mai esistito. E a proposito di abitudini, ascoltare Radio Birichina è sempre una buona abitudine. Birichina.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Sono Gian da Bergamo, volevo per favore sentire la canzone Chiquiquita degli ABBA. Grazie, siete forti, buonasera. Chiquita.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
7: Il fallo del mattone.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Sono Melissa dalla provincia di Modena e vorrei fare gli auguri della festa della mamma a mia madre, anche se con un giorno di ritardo, dedicandole la canzone degli Shadows, Apache. Una buona serata a tutto lo staff di Radio Birichina e a tutti gli ascoltatori. I vostri grassi sono insuperabili.

0: mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Angelo da Pavia e vorrei dedicare a una mia amica che domani fa gli anni e fa 15 anni la canzone Brand New Day di Sting. Grazie mille Radio Birichina, siete il numero uno, vi amo, ciao.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
6: Le fiorentini.
7: Renault.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770. Birichina.
10: L'umano ristruttura casa e noi?
11: Dai buona, ho sentito che chiamava Agrimec.
10: Ci mette le reti ombreggianti e frangivento Agrimec?
11: Sì, finalmente una stalla protetta dalle intemperie.
10: E sai che buon latte faremo, belle riposate?
12: Visita il sito agrimec.com o chiama 0376 64 93 44.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
15: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
16: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
17: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
18: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
19: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

Birichina, sono Paola da Brescia e vi ascolto in FM. Vorrei richiedere gentilmente la canzone di Michele Zarrillo, La notte dei pensieri, e dedicarla a tutti voi. Ciao ciao, buona serata.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

Sono Fernando, chiamo da Vicenza. Ascolto in FM. Volevo richiedere per te qualcosa ancora dei Pooh. Grazie e buon ascolto. Ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 20:00.
0: Birichina.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.

0: Radio Birichina Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Radio Birichina da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo instabile sulla Lombardia e sul Triveneto, con fenomeni sparsi localmente di forte intensità sulle zone montuose. Qui non escludiamo qualche chicco di grandine. Qualche locale goccia di pioggia interesserà sempre nelle ore serali l'Emilia Romagna. E nella giornata di martedì il tempo torna a migliorare sin dal mattino sulla Lombardia e sull'Emilia Romagna, dove prevarrà il sole. Ancora isolati fenomeni in mattinata sul Triveneto, ma poi in esaurimento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Attenzione al vento, che sarà sostenuto principalmente sulle zone costiere, ma si farà ben sentire anche in pianura. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono Alberto da Visano, ti ascolto in FM. Mi piacerebbe sentire una canzone cantata da Fausto Leali. Io camminerò, siete fantastici. Buona serata a tutti.

0: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzo Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzo Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
1: Cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
2: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Trupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
2: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
10: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Buonasera, Radio Birichina, sono il Conte Lanza dalla Torino Aosta a festeggiare il compleanno di un mio caro amico che si chiama Fortunato Valente di Chieri. Festeggeremo il 7-7, regalo la canzone di Achille Lauro che lo scorso anno presentò a Sanremo. Un saluto e un augurio a Fortunato da parte del Conte Lanza.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Quando sei triste, hai la sensazione che tutti intorno a te siano felici. E sai perché? Perché ascoltano Radio Birichina. Provaci anche tu. Birichina.
5: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
6: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
7: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
8: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
7: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
8: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: 393-7366-770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora! Chiama ora!
1: Ciao Radio Birichina, sono Luca di Marostica. Dedico a tutti i tifosi del Vicenza e soprattutto ai giocatori del Vicenza, U2. Forza!

Buongiorno, sono Maria Rosa, telefono in FM da Mantova. Vorrei ascoltare per favore Un ragazzo di strada dei Corvi. Grazie mille, ringrazio Stefano che è sempre gentilissimo.

0: Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
0: No problem.
2: Sono Ettore da Est, provincia di Padova. Vi ascolti in FM. Mi piacerebbe riascoltare la canzone di Ben Buongusto, Pietra su Pietra. Grazie infinite e buona settimana a tutti.
3: Pietra su pietra, idea sopra idea.

Ricordi quando hai sentito per la prima volta la tua canzone del cuore? Ecco, quella magia non è sparita. Sei su Radio Birichina, dove il tuo brano è un tuffo nel cuore.

Salve, sono Franco da Roma, vorrei dedicare una canzone a Roberta di Alex Baroni, Cambiare. Saluto a tutti gli spettatori di Radio Birichina, anzi agli ascoltatori. Arrivederci.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 20 e 58 minuti. Birichina.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: L'umano ristruttura casa e noi?
4: Dai buona, ho sentito che chiamava Agrimec.
3: Ci mette le reti ombreggianti e frangivento Agrimec?
4: Sì, finalmente una stalla protetta dalle intemperie.
3: E sa che buon latte faremo, belle riposate?
1: Visita il sito agrimec.com o chiama 0376 64 93 44.
5: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo.

0: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi, avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e

0: Rimani gentile. Non lasciare che il mondo ti renda insensibile. Non lasciare che la sofferenza ti lasci odiare. Non lasciare che l'amarezza rubi la tua dolcezza. Stai con Radio Birichina e non rischi nulla. Birichina.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

provincia di Ferrara. Volevo dedicare al mio compagno, che lo amo tantissimo, la canzone Lula di Antonello Venditti. Grazie mille, buona serata.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
3: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli. Assieme a Trupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
2: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
3: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 186 769077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69077. Oppure vai su aloeghignone.com.
5: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
6: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
6: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
7: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
6: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
9: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Berichina. Quando spegnete il sorriso di una persona sensibile, poi ricordatevi di vergognarvi. Radio Birichina vi ricorda che la delicatezza è una virtù. Birichina.
6: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48. Autocentro Saxa Rubra.
7: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
8: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Birichina, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
9: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli. Assieme a Trupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
8: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
9: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi Andrea De Luca.

0: Da Padova ha graffiato per voi Andrea De Luca.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 23:30.
2: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
3: Dai, io farei che inizi tu.
4: Dai. No, no, dai, è tua la canzone.
5: Ciao Radio Birichina, sono Mirko della provincia di Ferrara, siamo in viaggio verso Treviso e voglio ascoltare Mario Lavezzi. Ciao.

Cara, devi inchina, io sono Marco, vengo da Vinci Magari, io ricevo da computer, internet, e voglio sapere una cosa preferita. Roma, Bangkok, divino, e ti dice che è prima un bacio forte e mi

0: La tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393 73 66 770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393 73 66 770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, sono Roberta da Bergamo. Volevo ascoltare Always on My Mind di Elvis Presley e dedicarla alla mia famiglia. Ciao ciao!

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 22 e 0 minuti. Berichina.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Latina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: L'umano ristruttura casa e noi?
1: Dai buona, ho sentito che chiamava Agrimec.
0: Ci mette le reti ombreggianti e frangivento Agrimec?
1: Sì, finalmente una stalla protetta dalle intemperie.
0: E sai che buon latte faremo? Belle riposate.
2: Visita il sito agrimec.com o chiama 0376 64 93 44.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Ciao Righi Birichino, sono Salvatore da Bologna. Devo dedicare una canzone a mia moglie con tanto amore.
1: Con Radio Birichina, le emozioni dei mitici anni 60, 24 ore al giorno. Birichina, no problem.

0: Ciao Rudy Birichina, sono Salvatore da Bologna. Devo dedicare una canzone a mia moglie con tanto amore, Il cielo in una stanza. Ciao a tutti i birichini e anche chi sta al telefono, gentilissimi, ciao.
1: Quando parte un brano che ami, il volume si alza da solo. Effetto birichina garantito, bella musica, sorrisi gratis e zero calorie.

0: alla sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Progresso significa qualsiasi passo in avanti, anche il più piccolo. Ce la puoi fare. Radio Birichina, un passo di lì, un passo di là e siamo arrivati fino a qua. Birichina. Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
7: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: buonasera, sono Francesco, vi ascolto in FM da Fusina e vorrei dedicare a mio papà Belli di Squo dei Daft Punk.
1: Senti questo ritmo, è la colonna sonora della tua vita. C'è Birichina con te e ti fa ballare con la memoria.
2: Mi chiamo Christian e vorrei ascoltare la canzone E poi di Giorgia. Chiamo dalla provincia di Roma e ascolto in FM. E poi...

Buonasera, sono Francesco, vi ascolto in FM da Fusina e vorrei dedicare a mio papà Belli di Squaw dei Daft Punk. Grazie mille a tutti e buona serata.

0: Vorrei dedicare a Nadia e penso a te di Lucio Battisti. Grazie, ciao.
1: Io lavoro e penso a te.

0: Ciao Radio Birichina, sono Francesco e vi ascolto in FM da Chiappona, provincia di Piacenza. Vi volevo chiedere Extraterrestre di Finardi. Grazie, un saluto a tutti e forza Thor.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: c'è qualcosa di speciale quando un vecchio successo suona.
1: Una rotonda sul mare.
0: È come ritrovare un amico che non vedi da tempo. Radio Birichina, dove le emozioni.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 22 e 59 minuti. Birichina.
2: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
3: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto?

0: Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Capirai che nelle piccole cose si cela l'immenso, mentre a volte ciò che brilla è un semplice pezzo di vetro. Radio Birichina ti resta nel cuore.

0: hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
0: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
0: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
2: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: tira fuori le unghie. Da Venezia, graffia per voi, Andy Mancuso.
1: Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e 59 minuti. Birichina.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La tua vita ora è il risultato di ciò che hai fatto un anno fa. La tua vita tra un anno sarà il risultato di ciò che farai da ora in poi. Buon ascolto da Radio Birichina.

0: pasta.
1: O se preferisci un gusto più deciso.
0: Ci pensa. Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato.
1: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.

molto meglio sbagliare senza rinunciare che aver perso senza averci mai provato. Buon ascolto dallo staff di Radio Birichina.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi e i sensi.

famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: Birichini, circondatevi di persone che ascoltano buona musica e che vi fanno perdere la testa, non la speranza.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. È l'una e un minuto.
3: Birichina Notizie.
4: Bentrovati. Sull'agenda sanitaria dell'Italia il 30 giugno 2026 è da assegnare come scadenza per il PNRR. L'Italia sta viaggiando intanto a due velocità. Se a giugno non saranno operative tutte le strutture, potrebbero non arrivare i soldi europei. A Milano è andata in scena l'Expo Europea delle DOP e delle IGP. Si tratta di Tutto Food. Il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.
5: I numeri dell'export parlano di una crescita esponenziale dell'attenzione a denominazioni, identificazioni territoriali che proteggono prodotti di altissima qualità e quindi non possiamo prescinderne in quella che è una strategia complessa ma efficace che mette in condizione il mondo di assaporare i nostri prodotti, comprarli, pagarli, creare ricchezza e lavoro per noi, benessere per chi li utilizza e conoscere i territori da quali questi prodotti provengono, quindi implementando anche una capacità di attrazione dell'Italia già eccezionale per la biodiversità, per i monumenti, per i musei, ma anche per il buon cibo e il buon bere.
4: È tutto, a risentirci alle 2.
3: Birichina Notizie.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Birichina. Radio Birichina.

c'è una leggenda che se non riesci a dormire la notte è perché sei sveglio nel sogno di qualcun altro. Radio Birichina, no problem.

0: baby, baby, baby.
1: Good night, Radio Birichina è con te in questa notte.

0: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Se stanotte non sai cosa fare, ascolta musica. Musica bella. Musica no problem. Quella di Radio Birichina. Birichina.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Se stanotte non sai cosa fare, ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina.

0: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Radio Birichina. Radio Birichina.
1: No problem.
2: One, due, tre.

luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.